sappi cascio, aran mi chiedi, e per tu un be fa lieva mai. Io to in te dune niente, oral sci, saran.